Mi na Susana Sinister, alla Frida mi Archie Radio de Leon, den programma den boom, de gikrati, de detu, e mi Archie tu.